I Pettigoletti, che disegnano una buona emissione, va a cercare la compagnia della sua bellissima chiesa, Deus lo Livre. Obrigada e força aí, tá bom? Beijo aqui, Nhash.